Dalo fata tu tinu mai tatu pod kalame ole a ritual ole le fo yaso o te fia fia fa feloa ia te oe ia ile nei fo yaso ole yoane lom tau pe lua fa upe se fulu fa pe ua fa yatu o ia e mua mua ona au mai e tangata uma ole waina le lei pe a tele fo ile inu ia yo tangata ona au mai e lea ole waina le anga a ua e tu ue oe le waina le lei ua o mai ile nei tu waso a le upu mo ole aso le nei fa pe a ile tua ole mea sili e muli muli mai ole mea ma nei ale i mea le tua ole mea sili ona matango fie e fa muli muli mai a ole tala i le fa i poiponga fo ile na fai ai kana kani laia sa ia Iesu ia ole tala ma sani na alu alu uma i ale waina ia ona fai ale Iesu le vavenga le na ia fa aliu waina ina ai ia meo vai maa fo ia vai sei te tonu o vai maa e ono a ia ua umai fonga la ua tofu atu le pule le tausama angana te le ilopo fenga mai le uenga muli muli lea e tofu aku sole maka ukia le mana ia lela ia ila na tala fai mai sole o paki u mai mua mua mai le winga le waina le lei ai a kele lo le inu tangata fo le le mafia fia ia fa sau lo le winga le anga wala ko le ko yo a le nei ia so mai ngi paki so le ua e tu ua le winga sili na pana ia ua muli muli mai e o mai i le so le la ia ile ma fo fonga o le nei ia so a we lo ala le tu e fa pena e fo ringa mai e fa ui o i fa ingata me fa ingaka ai muli muli mai o me mata gofi o satani la e se satani e masania e mua mua mai i ni me le lei la va ai le lei i o langona o ni me sili ma mana nai pe tai o le unga

0: O esi la fia me fa tino e mafai ona e umi ai so fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu, o esi la fia me fai ona fa tino ni isi o fuafuanga e fa onga aire e kutia lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ya fia fio sururu taitasi le sefulu e te aile faa. O le a esi la fia ai au wala e mafai ona e umi a se fale motu le lumanai, ma au wala e fa onga aire e kutia lo fale motu e fa ata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ya fia fio sururu wa yeso taitasi sefulu e te aile faa.
1: E fai ngō fie lo wōlanga, pe a le leilau wha aperitania. O tatalai na neia wanoa e te lisi talai I le Dynaspeak, mō a oa onga wha aperitania. A onga fua e o nufumau I niusila, pesi tiseni niusila foi. O le a amata liewa se ngai le aso lua fito o yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellingtoni. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, loa lima lima, ono fitu fātasi, loa lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz
2: Tasi lima I fatolu a moa.

Ia na sui fe filoi o le riva e ngolea wauli faisi pisi o le tan tuk tuk tuam la udanga le rifo ia wauli o le aso lua ia o le dawa joi tutu sa fui ai o le talunga New Zealand ma Iran ia wal o wainti le talunga le soka e le talunga mua mua na o pool games le o wainti New Zealand o le wa lua Iran lua fui New Zealand e pe o le yei nei minute o le tutoi o le talunga I le riva e ngolea wauli Charlie Tulane, Tolu Efa, Fonga Zo, Totongo, Tatu, Tala, Telefo, Wolody, Wody, Bell, Tan, Peter, Bayelvang, Telefo, Wallo, Radio, Sam, Motal, Sia, Wolody, Woto, Mulabuia, Avita, Valle, Langata, Wilia, Oto, Mamatua, Yanaga, Yatu, Piki, Fana, Wanga, Lady, Ya, Wody, Matalo, Fiola, Solua.

0: Sunga o fenga fa ka o kava le fou maunga Max Ila.
1: Seenga o ka amilo eo kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka ala alwa ia so le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngofie ia New Zealand antoa. Mo foi se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le teleweishi au au nanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pia I fa I loa ieina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valau lole Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le luafi tufa tolu luo luo o mo le fale inisinia.

0: Ofia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta ivayaso, lua vayaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau aile fso swani. Wata apena le au fainga nuenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili olua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole olua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
1: Tanoa, tanoa, tanoa! Mawa, edfa pito, edfa leo fuole, tanoa! La

Fafai le tua ole vi inga langina ela vai pesel ko lisi fafai ya ong ai Samoa le tau tua mo oil radio Samoa ina watatono ia le tu lai o no.

0: neither too.
1: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
2: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te maitai. Mo le sila fia a tili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
3: E whai ngō fia lo o langa, pe a le leilau fa aperitania. O te talai na nei avanoa e te lisi talai i le Dynaspeak, mo a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufu mau i New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A whai e te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa a Bear Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana i ane i le upenga te whailangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz.
4: Mo tu be whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pere taro papitoa nao le lima tala tu tongi pia whanga aine le Pacific Easy app e wha tino ayo tu be whamo moni mai lau telefoni whaewe ai. O loo awa lofo le tato direct transfer ti posi mai ayo tu pe le tato account ma whamo ni aine fasili lupo le telefoni ma wha tino la fwa ino lau tu pe ai na papitoa. Mo le tu tongi ino pidio le mai, mo li te unga tu pe so se whare tu pe Samoa, pe tu tongi ni nino no ngā tu pe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa. Olo mo fai na fa tino umai ni tātou au nanga ole Easy Pay. Mo le sirifia mo fa so podia so se vahenga ni usila yo tātou la la. Olo apa no fo yo tātou ofisa yo taro ma mangele. Pe fa ngā le Pacific Easy Mobile app bole direct transfer fa sawa ilu taimi. Ai siri ato na fa sawa ina utu pe watangwa tale penisini. Mo nisha fam talanga bala au ni telefoni o varuselau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru fa. Pacific Easy ola pa anga mo tupe fa mo boli sa.
5: Mom, Dad, I say e te lua pisa so oi. E fe e alu so oi ai, Mom. E fa alu ai tato tupe. O te le lava. Le lua misa so oi a uluma. O masini poka. Ua mafu ai le vevesi o au lua. Ai fa afufunga fo I. Wala au le au au nanga. Ale mapu maia. Ile o valu so lau. Lua tasi, lua tasi, lua lua. Tala tala no iai, pa aso le mu iai, e mawai lo o lua fia fia. O valusilau, lua tasi, lua lua. I love you, Mom. I love you, Dad.
4: Lua se fulu, maleono o tele tu laiva lua, fa fonga le pokalame maru le tae, alwede sa mono, la tono neva yaso sfufitu e yaso yuni, ole tata folongo le lua pe lua se fulu, maleono, nai matuom tato umalaba, tapena, nai tamaji tae ama, moni le aonga le tae au, pese le moe.

0: se folu malafitu le mata upo le tusi o fata oto e faita wina ile upo le poto rene fo eita eo. Ele leisi fasi me ai ua mangu mangu a oia ile file mu a ele angal fale ua tumu I manu ua fasia a oia ile misa. E pule le au au na poto ile atali I na te faaputu le maa e failo na maenga o tofi fatasi ma le auso. E faile I pue tunua ile ario ma lo ngā umwe tunua ile auro a ole li I na te tofo tofo ina loto. Ole e faime leanga wa wa I atuona talinga I laungutu leanga. Ole talpepelo e faalongo o ie lau lau faiva upupa a. Ole watawemu ili tangata mativa e fai fai a ia le na fai a oia. Ole o fie fie le mala e le faa sao ina oia. Ol pale oto ino whanau alato whanau ia. Ol faa matang o fie o le whanau o lato tamaya. Ele ono ila ngutu o le vale ona tautala I me sili ona le lei. Ai matua le ono la ngutu pe pelo I le lei. Ole me alofa, ole maa matang o fie lea I le ua iai. O mea uma e whaasanga iai, e manu iai. O leo o fiu fi, le soringo le tula fono, na te saili ele la wha. A o leo toe ta ule mea, na te wha ate ese ina uo. E sili o na o ngongo le awa inga le tengata mafau fau, I ta e se lau I le vale. Wana o le leanga e sailia e le ua fo vale, ai au inatu I anteia le au au na sawa. Ia fitaia I mali tangata si urosa ua abea lana tolo ai. Ai awara fitaia I mali bale lona balea. Ole na te tau iatu lele leile leanga, ele te ale leanga I lona ainga. Ole amatanga ole finanga, ole tu inatu le ole vai. Ole mele inatu u, ai ele misa, manu ole tuputele. Ole na te tau wamea tonu atu ile wamea leanga, male ufasala ile wamea tonu. E whātau inosia I la ua e leli. E ia I se ale tau I le lima o le vale e mawai e I le poto a ua le aisona loto I ai. E alofa le uo I aso umalava a e whānau le uso mo le aso vale. O le tangata ua le aisona mafaufau ua whetang o fiola ua lima maritasi ua fai o I e mamoni I luma o lana uo. O le ua mana o le solinga o le tula fono ua mana o lea I le misa. Ole wa faa maulunga ina lona faitatoa wa sa ili e hele malaya. Ole wa yele loto faa pio pio ele mawa I esene nei. Ma le ufa ole ole lona laulau faiva e pa uwia ile leanga. Ole na te fana ole vale e fai lea mona faa noa noanga. Ele e fo ise fia fia le tama ole ule vale. Ole loto fia fia e fai mawaila awa o ngalea. Aole loto faa noa noa e mamango a ifi. E talia le tangata a mio leanga le mea lo fanai le fatafata. Ina ia whaale liu ese e ia le ala o le whamasinonga. Olo iai le tangata mafau fau le poto. A mata o le vale wa le tulu inga o lalo langi ia. O le atani valea o le whaatinga aloto lea I lonta ma. O le wha ono ono fo I le na whanau mai o ia. E le lelei ona whaasala I le wa mio tonu. E le lelei fo I ona fasi ili I. Ona ole a mio sao. Ole wa yele poto e tau fia e iana upu. Ole wanga maru foi, ole tangata wha au tauta lea. Ole vale lava a wha alolongo o ye wha tangata, o ye ua poto. Ole upuponi ona laungutu, wha tangata, ole tangata mafo fau wia.
1: Ua awina antu le upu o le poto ili nei aso, ono le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tū whātasia o nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fiatele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe male popole male whemea mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mō a inga uma o Samoa ua a whea le maliu male oti. Walau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga. Tō ia wha pō linga linga, tō ngia si ula vea, pēsusū mai I le Lewis Fulwalu Canning Crescent I Mangele.

fatal over pulling on a finger finger letano balon si fomonia poli money a fable nea so selauli masumaleva on a hanga bole to moe la mana ya lanzo special of solo ya mota to sapi si la retire au cardo fai de maru lo retire au se copi si tapena nei fana ya o ma po ku fuka mai kila o ya relax la em fami vera ko sambo sao ya lo tamo ftango.